scatole abbastanza, liste facce appese e grigie. Fanculo a stricchi stain dentro le quinte, i landlords, fatiche e impegni, scenette finte, scioglietevi ora sott'asta hit. Voglio andarmene al mare a farmi i cazzi miei, vendere le navi, salvare dopo che l'ancora sale all'8:26 a.m.